Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio.

0: Save you.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

fai per me? Una musica troppo timida, e come prima sono solo con te. Happiness, proprio lì da te c'è un posto caldo dove sciolgo la malinconia, che sono nudo quando sono con te. C'è una casa e dietro cosa c'è?

cosa vuoi di più? Questa musica,

happiness. Niente repliche. Sacchi e plastica. E tu dimentica che sono solo quando sono con te.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody new.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: parla grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.
0: 2:30, la luce spenta, lo schermo è un faro.

Mi addosso, morire più volte non vuol dire niente. Se una parte sopravvive sempre, da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle? E mi sentivo Big L con quella giacca in pelle. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione. Trovare il senso nelle cose, la formula, la pozione. Fai pure il tuo gioco, ma non toccare mai la mia musica. Also good, JM.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

out in the street. Take their toys and break them.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Lasciano tracce impercettibili le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite, tolti gli ormeggi e la zavorra, sono partite. A guardarle sono quasi immobili, lune piene contro il cielo chiaro, e l'uomo che le sorveglia adesso non è più sicuro se veramente sono mai partite oppure sono sempre state lì, senza legami, colorate e immobili così.

con gli occhi controvento al cielo. Abbiamo cercato e perso le tracce del loro volo dentro le nuvole del pomeriggio, nei pomeriggi delle città. Ma chissà dove è incominciato tutto, chissà. Chissà dove è incominciato tutto.

lasciano tracce percettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra.

Serio.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

trying to think of the right thing to say.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: Y-O-U-M-E. I.
1: Sound of Silver, talk to me. Makes you

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un Altro Disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Freedom Call è il cofanetto pubblicato da Dave Holland per Edition Records, è il cofanetto che in qualche modo celebra gli 80 anni del grande contrabbassista. Freedom Call è, a questo punto naturalmente, il lavoro con cui abbiamo scelto di aprire e chiudere la puntata di questa sera ed è il tempo di un altro disco. Nel corso della puntata ascolteremo poi la musica di Adam Baldick, di Skullis Verison e Bill Frisell e del duo formato da Miguel Zenon e Luis Perdomo. Anche il Fil Rouge è tratto da un lavoro in duo, un lavoro che naturalmente riguarda Dave Holland. Il lavoro si intitola United, è un lavoro realizzato da Dave Holland insieme a Lionel Lueke e il brano che fa da Fil Rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco è il brano intitolato Pure Thoughts.

Freedom Call, come dicevo prima, è il cofanetto che è stato pubblicato in questi giorni da Edition Records, un cofanetto che comprende tre registrazioni dal vivo effettuate da altrettante formazioni guidate da Dave Holland, formazioni attive all'inizio di questo nuovo secolo e che poi naturalmente ascolteremo, formazioni che comprendono musicisti di altissimo spessore, li scopriremo via via che ascoltiamo i vari brani. Il primo brano che abbiamo scelto di estrarre da Freedom Call è un brano della formazione chiamata Prism, formata da Dave Holland insieme a Kevin Eubanks alla chitarra, Craig Taborn al pianoforte e al pianoforte elettrico ed Eric Harland alla batteria. Il brano che abbiamo scelto per aprire la puntata di questa sera di Il tempo di un altro disco è il brano intitolato Choir.

Choir è il primo brano che abbiamo estratto da Freedom Call, questo box di 3 CD o 6 LP a seconda dei casi, pubblicato da Edition Records per celebrare l'80° compleanno di Dave Holland. La formazione che abbiamo ascoltato in questo brano è Prism, vale a dire quella formata da Dave Holland al basso, Kevin Eubanks alla chitarra, Craig Taborn al pianoforte e al pianoforte elettrico ed Eric Harland alla batteria. Negli altri due dischi, tutti registrati dal vivo, come abbiamo appunto ascoltato con gli applausi al termine di Choir, ascoltiamo il sestetto formato da Dave Holland con Antonio Hart al sax alto, Alex Sipiagin alla tromba e al flicorno, Robin Eubanks al trombone, Malgru Miller al pianoforte e sempre Eric Harland alla batteria. Il terzo disco presente all'interno di Freedom Call è quello affidato al quintetto con cui Dave Holland è entrato nel nuovo millennio, un quintetto che aveva già iniziato ad essere attivo alla fine degli anni 90, vale a dire il quintetto con Dave Holland sempre al contrabbasso, Chris Potter al sax soprano e al sax tenore, Robin Eubanks al trombone, Steve Nelson al vibrafono e alla marimba e Nate Smith alla batteria.

Dave Holland è senz'altro una delle figure più autorevoli del jazz recente, personaggio attivo sin dalla fine degli anni 60 con collaborazioni straordinarie, subito in giovanissima età nelle formazioni elettriche di Miles Davis e poi via via con Chick Corea, con Gateway, con tanti duo realizzati insieme a musicisti delle avanguardie come Derek Bailey, Barry Phillips e tantissimi altri. Un percorso sempre in equilibrio, un equilibrio sottile e creativo, che si sviluppa appunto nella sintesi tra rispetto per le tradizioni e inventiva, tra virtuosismo, grandissima abilità tecnica e senso e contenuto espressi sempre nelle composizioni e nella musica portata da Dave Holland all'interno dei suoi lavori. Edition Records con questo cofanetto rende omaggio, rende giustizia a quello che è il percorso di Dave Holland ed è un particolare aspetto quello della costruzione delle formazioni che ascoltiamo in questi tre lavori e in generale in tutta la carriera di Dave Holland, perché lo stesso Dave Holland nelle note di copertina che accompagnano il disco racconta come le formazioni vengono costruite passo dopo passo mettendo insieme musicisti con cui ha collaborato e facendo scaturire dei nuovi incontri, appunto, che lo stesso contrabbassista evoca, favorisce, appunto, portando questi musicisti presi da altre formazioni, dalla sua big band, da altri contesti in cui è andato a collaborare, individua in qualche modo le caratteristiche di questi musicisti e le fa reagire in questi nuovi contesti, che possiamo ascoltare, appunto, nei tre lavori presenti in Freedom Call e naturalmente anche negli altri contesti, stiamo ascoltando il duo con Lionel Luecke, musicista incontrato da Dave Holland nelle formazioni di Herbie Hancock e poi portato su disco questo incontro musicale, un altro lavoro straordinario pubblicato anche questo per Edition Records come United, il lavoro da cui abbiamo estratto il fil rouge, è quello del Cross Currents Trio, Good Hope, il lavoro pubblicato nel 2019 da Dave Holland insieme a Chris Potter, fido sassofonista al fianco di tutte le più importanti realizzazioni del contrabbassista, Zakir Hussain, un trio molto particolare in cui contrabbasso, sassofono e tabla dialogano alla pari in un ragionamento musicale estremamente aperto a tante soluzioni diverse che naturalmente portano a confrontarsi la musica occidentale con tutto il suo vocabolario e dall'altra parte la musica indiana, quella di Zakir Hussain, con la sua dinamica ritmica sempre così riconoscibile, assolutamente caratterizzata dalle sonorità e dalle peculiarità delle tabla.

Torniamo alla musica andando ad ascoltare il quintetto, quello caratterizzato dalla presenza del vibrafono, una delle formazioni più importanti del jazz recente, un vero e proprio classico istantaneo per la sua capacità di sfruttare gli incastri timbrici di questo combo organizzato in questa maniera molto particolare, di evocare sospensioni armoniche, quelle del vibrafono, quelle che caratterizzano questo strumento, ma soprattutto per le soluzioni espressive non convenzionali e per una gestione ritmica, sempre ricca, farsagliata, ma mai fine a se stessa, sempre funzionale a accompagnare il senso e il contenuto dei brani portati da Dave Holland all'interno di questa formazione. Il quintetto, lo ripeto, è formato da Dave Holland insieme a Chris Potter ai sassofoni, Robin Neubanks al trombone, Steve Nelson al vibrafono e alla marimba e Nate Smith alla batteria, e lo ascoltiamo nel brano intitolato Veil of Tears.

Veil of Tears è il brano che abbiamo appena ascoltato, è il brano che abbiamo estratto dal disco registrato dal vivo da Dave Holland insieme al quintetto formato da Chris Potter al sax tenore e al sax soprano, Robin Oibanks al trombone, Steve Nelson al vibrafono e alla marimba e Nate Smith alla batteria. Questo lavoro registrato dal vivo fa parte del cofanetto Freedom Call pubblicato da Dave Holland per Edition Records e in particolare una nota va detta sul titolo dato da Dave Holland al disco che vede protagonista questo quintetto. Il titolo è Synergism ed è proprio la sinergia ancora di più che l'interplay, una versione diciamo a una potenza ancora più elevata dell'interplay, questa sinergia che i cinque musicisti hanno creato sul palco, una formula che lo stesso Dave Holland riconosce per il valore, per l'intensità, per la qualità della musica prodotta, una musica che, come dice appunto lo stesso Dave Holland nelle note di copertina, raggiunge nel suo risultato un valore che è maggiore della somma delle sue componenti.

E come dicevamo prima, questo cofanetto celebra gli 80 anni di Dave Holland, ma in realtà celebra una figura sempre pronta, sempre curiosa a guardare verso le nuove direzioni della musica, sempre attenta a cercare nuove soluzioni nella scrittura, ma soprattutto, come testimoniano le formazioni presenti in questo cofanetto, nella possibilità e nella ricchezza degli incontri. Poi va da sé, abbiamo nominato tutti musicisti di uno spessore abbastanza elevato, quelli coinvolti da Dave Holland sono tutti a loro volta leader di formazioni, sono tutti musicisti importanti, sono tutti musicisti che a loro volta hanno dato un contributo significativo alla storia del jazz recente. Un percorso, quello di Dave Holland, che continua ancora oggi con lavori come il duo con John Scofield e ancora questo duo con Lionel Loeche che ascoltiamo come Fil Rouge in Pure Thought, lavoro pubblicato sempre per Edition Records, lavoro intitolato United. Sono tutti lavori che in qualche modo rappresentano un corpus coerente sin dall'inizio della carriera. Sono fili che Dave Holland ha tracciato in maniera assolutamente precisa e che con tutte le dovute differenze, con tutte le dovute evoluzioni, con tutto quello che è cambiato nel mondo, perché ovviamente il mondo è cambiato intorno a tutti noi in questi ultimi 50 anni, ma si può tranquillamente trovare un filo coerente che unisce le esperienze di Gateway, tanto per fare un esempio tra quelli appunto che hanno avuto come protagonista Dave Holland, e le pubblicazioni più recenti, le pubblicazioni che vedono il contrabbassista in questi ultimi anni protagonista dell'ascesa di una etichetta sicuramente dinamica come Edition Records. Unity è invece il titolo dato da Dave Holland al disco registrato dal vivo insieme al sestetto formato da Antonio Hart al sax alto, Alex Sipiagin alla tromba e al flicorno, Robin Oibanks al trombone, Malgru Miller al pianoforte ed Eric Harland alla batteria. E dal lavoro registrato con questi cinque grandissimi musicisti andiamo ad ascoltare il brano intitolato Sum of All Parts.

Some of All Parts è il brano in cui abbiamo ascoltato il sestetto guidato da Dave Holland e formato anche da Antonio Hart al sax alto, Alex Sipiagin alla tromba e al flicorno, Robin Oibanks al trombone, Malgrew Miller al pianoforte ed Eric Harland alla batteria. Una formazione che forse tra le tre che ascoltiamo in questo Freedom Call, il box pubblicato da Edition Records che contiene questi tre lavori registrati dal vivo, sarebbe la più classica rispetto al quintetto col vibrafono e a Prism, ma allo stesso modo è una formazione che usa la sua dimensione più classica per esplorare possibilità e soluzioni espressive meno scontate.

Lo ricordo, Freedom Call è il cofanetto pubblicato appunto da Edition Records che contiene queste tre registrazioni dal vivo effettuate da altrettante formazioni guidate da Dave Holland, un cofanetto che torneremo ad ascoltare al termine della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. Andremo ad estrarre un altro brano dal lavoro registrato in quintetto, cofanetto che ritroveremo anche venerdì nelle playlist di Jazz Un Disco al Giorno che vanno in onda sempre qui su Radio Start, dal lunedì al venerdì alle 18:00.

Pure Thought è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, estratto da un altro lavoro di Dave Holland pubblicato sempre per Edition Records. Il lavoro si intitola United ed è realizzato dal contrabbassista insieme a Lionel Lueke. Il disco è stato pubblicato nel 2024 e vede naturalmente Dave Holland al basso e Lionel Lueke alla chitarra e alla voce.

0: Siete all'ascolto de Il tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: Endless è il lavoro con cui apriamo la seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, e il lavoro pubblicato dal violinista Adam Baldick per Act Music, un lavoro dal quale andiamo ad estrarre il brano intitolato Long Way Home.

Long Way Home è il brano che apre Endless, il lavoro pubblicato da Adam Baldick, dal violinista Adam Baldick, alla guida del suo European Quartet, quartetto che vede, oltre naturalmente ad Adam Baldick al violino, Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Jacob Carlson al pianoforte e Michel Benita al contrabbasso. Endless è un lavoro pubblicato da Adam Baldick per Act Music, il lavoro è uscito nell'agosto 2026. Una formazione particolare perché l'incontro tra violino, bandoneon, pianoforte e contrabbasso è sicuramente poco consueto quantomeno e mette insieme quattro personalità sicuramente prominenti nella nuova scena del jazz europeo, musicisti che hanno inciso come leader, che hanno condiviso il palco con alcuni dei protagonisti più significativi della scena attuale, il tutto in un percorso che in questa formazione quasi cameristica unisce uno sguardo che da una parte si rivolge verso quella che è la musica classica, sia quella appunto storicizzata che quella più vicina ai nostri tempi, e naturalmente porta al proprio interno il senso dell'improvvisazione, la capacità di giostrare con le dinamiche e naturalmente di avviare un dialogo, un interplay che possa far evolvere la musica verso nuove possibilità.

Torniamo alla musica portata da Adam Baldic all'interno di Endless. Il secondo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato Rainbow.

Adam Baldic al violino, Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Jacob Carlson al pianoforte e Michel Benita al contrabbasso sono i quattro musicisti che ascoltiamo in Rainbow, secondo brano che abbiamo ascoltato da Endless, il lavoro pubblicato per Act Music nell'agosto 2026 da Adam Baldic, in particolare da Adam Baldic alla guida di questo suo European Quartet, lavoro che sicuramente ritroveremo anche nelle prossime puntate de Il Tempo di un Altro Disco, non ultime quelle con cui alla fine dell'anno andremo a fare una sorta di ricapitolazione di quello che è uscito nel mondo del jazz attraverso la musica che abbiamo ascoltato nelle varie puntate de Il Tempo di un Altro Disco.

For All Your Flowers è il lavoro che Skullis Verrison e Bill Frisell hanno pubblicato per Newell Records, è un lavoro che fa parte della Newell 10 Collection. Torniamo subito alla musica andando ad ascoltare uno dei brani presenti in questo lavoro. Andiamo ad ascoltare Farther Down the Road.

Further Down the Road è il primo brano che abbiamo estratto da For All Your Flowers, lavoro pubblicato da Skullis Verrison e Bill Frisell per Newell Records. Il disco è stato pubblicato nell'agosto 2026. Questo lavoro fa parte della Newell 10 Collection, una serie di 5 lavori che celebra i 10 anni dell'etichetta.

sia Skulli Sverrisson che naturalmente Bill Frisell, che è sicuramente più conosciuto al grande pubblico, hanno delle collaborazioni davvero importantissime. Il bassista islandese, appunto, Skulli Sverrisson, risiede da tempo a New York e la lista dei musicisti con cui ha collaborato, suonato, è davvero ampia, variegata e luminosa, perché si va da campioni delle avanguardie come Wadada Leo Smith e Derek Bailey a personaggi iconici della scena della musica internazionale come Lou Reed, David Sylvian, Art Lindsay, e poi ancora compositori come Ryuichi Sakamoto e gruppi come Blonde Redhead. Davvero uno spettro di collaborazioni ampio, uno spettro di collaborazioni che viene poi sintetizzato, decantato in questo stile assolutamente asciutto che ascoltiamo in questo lavoro For All Your Flowers, realizzato insieme a Bill Frisell, al chitarrista Bill Frisell, che appunto conosciamo da sempre come uno degli artefici della nuova scena moderna della chitarra, insieme a Pat Metheny e John Scofield. Ha in qualche modo raccolto il testimone dai musicisti che ancora prima di loro, Wes Montgomery, Barney Kessel e tantissimi altri chitarristi, avevano evoluto appunto per quanto riguarda il linguaggio di questa musica. For All Your Flowers è il secondo lavoro che i due musicisti realizzano insieme, dopo Strata, sempre pubblicato per Newell Records, che tra le varie recensioni ce n'è una davvero significativa

Avevamo già detto di questa New Valentine Collection, questa serie di 5 dischi con cui l'etichetta appunto celebra i suoi 10 anni di attività, lavori che hanno visto come protagonisti Martin Wind, Ingrid Jensen, Alan Meller, Lawrence Tillman e appunto Skullis Verison, musicisti che hanno in qualche modo attraversato il percorso di questa etichetta, molto attenta ai dettagli, sia per quanto riguarda l'attenzione alla produzione audiofila, sia per quanto riguarda il corredo grafico che i dischi portano con sé. Torniamo ad ascoltare la musica di Skullis Verison e Bill Frisell con il brano intitolato Nowhere to Go.

School is Verison al basso, Bill Frisell alla chitarra, li abbiamo ascoltati in Nowhere to Go, uno dei brani presenti in For All Your Flowers, lavoro pubblicato dai due musicisti per Newell Records nell'agosto del 2026, lavoro che fa parte della Newell 10 Collection, serie di 5 lavori con cui l'etichetta, appunto la Newell Records, celebra i 10 anni della sua attività.

Un altro duo lo ascoltiamo in Pure Thought, brano che abbiamo scelto come fil rouge per la puntata di questa sera, brano che vede protagonisti Dave Holland e Lionel Weke. Il disco da cui è estratto questo brano si intitola United ed è un lavoro con cui i due musicisti celebrano la diversità. Torniamo ad ascoltare ancora per qualche secondo Dave Holland e Lionel Weke. Torniamo ad ascoltare ancora per qualche secondo Pure Thoughts.

Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di Jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Prima di tornare alla musica di Dave Holland, prima di chiudere la puntata con un quarto brano estratto da Freedom Call, cambiamo completamente scenario musicale andando ad ascoltare un altro duo, quello formato da Miguel Zenon e Luis Perdomo. Il disco pubblicato dai due musicisti nell'agosto 2026 si intitola È l'arte del bolero volume 3. Il brano con cui torniamo alla musica è il brano intitolato Sombras.

Sombras, Luis Perdomo al pianoforte, Miguel Zenon al sassofono sono i due musicisti che ascoltiamo nel terzo volume de El Arte del Bolero, terzo volume che naturalmente segue i primi due pubblicati sempre dai due musicisti per Miel Music, l'etichetta di Miguel Zenon. È un lavoro questo che è stato pubblicato nel 2026 e che rappresenta questo sguardo a questa musica estremamente sensuale e triste allo stesso tempo, sensuale e malinconica, il bolero che attraversa in qualche modo tutta l'area caraibica, da Puerto Rico, patria di Miguel Zenon, al Venezuela, patria di Luis Perdomo, un percorso che in qualche modo i due musicisti esplorano prendendo questi brani della tradizione del bolero alla stessa stregua dei grandi classici dell'American Songbook e ripropongono attraverso il loro dialogo, attraverso la loro grande capacità tecnica, attraverso la loro capacità di entrare all'interno delle pieghe espressive di questo materiale e portarlo all'ascoltatore attraverso un dialogo, un'interazione che ascoltiamo in questi 8 brani di questo terzo volume e naturalmente anche nei brani portati nei due precedenti. Un percorso nato questo de L'arte del bolero durante la pandemia, perché il primo dei 3 lavori è stato realizzato a partire da uno dei concerti in streaming che si facevano appunto durante la pandemia. I due musicisti hanno poi raccolto quel materiale e lo hanno pubblicato nel 2021. Nel 2023 è stato pubblicato il secondo volume, questo appunto che rende definitivamente una serie e non più un episodio in prima parte, seconda parte, ma con la terza appunto si entra in una dimensione del tutto seriale, vede i due musicisti andare a riprendere, come dicevo prima, brani di questo repertorio attraverso i decenni, perché Miguel Zenon e Luis Perdomo prendono brani che attraversano un po' tutta la prima parte del Novecento e li reinterpretano nella formula scarna ed essenziale del duo che loro arricchiscono da par loro. Il disco in particolare poi è stato registrato nei Van Gelder Studios, luogo che resta centrale sempre per l'evoluzione del jazz, per l'evoluzione della musica di improvvisazione, per quella che è la scena del jazz newyorkese. Torniamo ad ascoltare Miguel Zenon al sax alto e Luis Perdomo al pianoforte nel brano intitolato Convergencia.

Convergencia è il secondo brano che abbiamo estratto dal terzo volume de El Arte del Bolero, lavoro pubblicato per Miel Music nell'agosto 2026 da Luis Perdomo e Miguel Zenón, rispettivamente al pianoforte e al sax alto, lavoro registrato nei Van Gelder Studios, lavoro che, appunto, come dice lo stesso titolo, rappresenta il terzo capitolo di questa esplorazione del bolero compiuta da Miguel Zenón e Luis Perdomo. Questo lavoro, il terzo, arriva dopo il primo pubblicato nel 2021 e il secondo pubblicato nel 2023, un percorso assolutamente coerente, compatto, realizzato con grande aderenza a quelli che sono i linguaggi di questa musica, ma naturalmente realizzato anche con tutto il portato e l'esperienza di due jazzisti importanti nella scena del jazz attuale.

Dave Holland e Lionel Luecke sono stati i protagonisti del fil rouge della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Il brano si intitola Pure Thought ed è estratto da un lavoro pubblicato per Edition Records nel 2024 intitolato United. È un brano che abbiamo scelto in connessione con quello che è il centro focale di questa puntata, vale a dire Freedom Call, il cofanetto pubblicato sempre per Edition Records che contiene tre registrazioni dal vivo effettuate da altrettante formazioni guidate da Dave Holland. Freedom Call è stato pubblicato in questi giorni, a fine settembre 2026, appunto per festeggiare gli 80 anni di Dave Holland. E appunto per chiudere la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, torniamo ai brani presenti in Freedom Call, il cofanetto pubblicato da Edition Records, che contiene tre registrazioni dal vivo effettuate da altrettante formazioni guidate da Dave Holland. In particolare abbiamo ascoltato il sestetto formato da Antonio Hart al sax alto, Alex Sipiagin alla tromba e al flicorno, Robin Oibanks al trombone, Mulgrew Miller al pianoforte ed Eric Harland alla batteria, naturalmente con Dave Holland al basso. Poi un'altra delle formazioni presenti è Prism, formazione in quartetto che vede Dave Holland insieme a Kevin Oibanks alla chitarra, Craig Taborn al pianoforte e al pianoforte elettrico ed Eric Harland alla batteria. Il terzo concerto portato all'interno di questo cofanetto vede come protagonista il quintetto guidato da Dave Holland tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo, quintetto formato oltre che dal contrabbassista anche da Chris Potter al sax soprano e al sax tenore, Robin Oibanks al trombone, Steve Nelson al vibrafono e alla marimba e Nate Smith alla batteria. Ed è proprio con questo quintetto che andremo a chiudere tra poco la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il tempo di un altro disco. Sulle note di uno dei brani portati da Dave Holland all'interno del cofanetto Freedom Call, sulle note di uno dei brani interpretati con il quintetto, quello caratterizzato dalla presenza del vibrafono, sulle note di Pathways.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
1: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Where do you start?
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Radio Start.
1: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
2: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
1: con Marco Testoni.
3: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
1: Alla console Paolo Tocco.
4: Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
3: E bentornati da Marco Testoni, ciao ciao.
4: Ciao a tutti e in copertina di Classic Rock abbiamo una storica band, insomma abbiamo uno dei gruppi che hanno fondato il rock, possiamo dire, i Pink Floyd. Dunque, i Pink Floyd, non a caso parleremo della loro più famosa copertina, che era quella famosa The Wall, no? La copertina con un muro e un martello, e parleremo anche di corsi e ricorsi storici, perché la cosa incredibile è anche che siamo nuovamente in climi di muri, no? Ahimè, muri che si alzano sia per motivi economici, sia per motivi razziali, soprattutto per motivi di chi è più forte e fa il prepotente, insomma chi è più armato cerca di dominare il resto del mondo. Ahimè, noi qui con la musica cerchiamo di addolcire gli animi. Oddio, col rock diciamo che siamo sempre stati incazzati, no? Col rock, noi continuiamo a esserlo, però se la musica può servire a creare un trade union, ben venga. Allora, caro Marco, parliamo subito di questi Pink Floyd, di perché stanno in copertina.
3: Allora, stanno in copertina perché, insomma, un articolo dedicato a The Wall, uno dei tour loro più importanti, più mastodontici, talmente mastodontici però che creò dei veri dissapori tra il gruppo, tra Roger Waters e gli altri, e infatti dopo questo tour, insomma, iniziarono le crisi, quelle vere, che poi portarono in fondo allo scioglimento e di sicuro all'allontanamento di Roger Waters. Perché? Partiamo da un presupposto: tutti sono convinti che sì, The Wall si riferisse al muro di Berlino, invece no, non c'entra nulla al muro di Berlino. Quando Roger Waters scrisse questo brano era il 1978, il muro di Berlino era lì, bello in piedi in sostanza, solo una decina d'anni dopo venne sì, giù, anzi venne abbattuto, quindi il muro non c'entrava nulla. Pensa che il titolo viene dal famoso incidente dello sputo. Tu direi che cos'è? Allora, nel 1977 a Montreal, durante uno dei loro concerti, il pubblico era piuttosto rumoroso, inveiva, stavano all'interno di uno stadio, quindi puoi immaginare il pubblico oceanico, ma quelli delle prime file erano particolarmente fastidiosi. Allora a quel punto Roger Waters si avvicinò a uno di loro, gli disse di avvicinarsi e quando questi si avvicinò gli sputò addosso. Questo gesto non sicuramente bellissimo, anzi bello per niente, già dopo qualche minuto Roger Waters se ne pentì e da lì, da quell'episodio, fuso con i suoi drammi personali, la perdita del padre, l'alienazione da vita da rockstar, si trasformò nella metafora definitiva delle barriere emotive che l'individuo vorrebbe costruirsi per difendersi dal mondo, cioè i muri, creare una barriera tra noi e gli altri.
4: Quindi corsi e ricorsi e interpretazioni. Io dirò soltanto un'esperienza personale: ero a Roma in uno dei loro primi concerti straordinari, gli scoprimmo cos'era veramente la spettacolarità il modo di fare anche immagini, un video che dall'inizio alla fine si muoveva e suonava come loro dal vivo musicalmente, e soprattutto a un certo punto in mezzo al pubblico con un gioco di cavi e cosa arriva un bel porcellino rosa, quasi piomba sul pubblico, ma insomma veramente lì era una sorta di musical, di immagini, suoni messi in moto. Sono stati tra i primi a farlo e da allora, insomma, il mondo del rock è sempre stato sia variopinto che spettacolare. Adesso credo che abbiamo fatto venire la voglia ai nostri ascoltatori di ascoltare proprio il brano che dà il titolo anche alla copertina di Classic Rock. E allora, Pink Floyd,
3: Another Brick in the Wall.

0: E allora siete sempre collegati con Classic Rock On Air. Questa volta con me c'è Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, quando arriva Nando è il momento, quindi, come sapete, del nuovo, delle scoperte, degli emergenti, perché Nando è un produttore che dà spazio alla ricerca di artisti, molti dei quali mi è capitato anche di conoscere. E poi Nando è un caro amico e strettissimo collaboratore anche del Nebos Paolo, eccetera eccetera. Ma parliamo di noi, parliamo di una novità che ci arriva dall'Altoparlante. L'Altoparlante è un'organizzazione di distribuzione di programmi radiofonici che distribuisce anche il nostro, lo distribuisce molto bene, siamo presenti in molte realtà radiofoniche italiane importanti e ci fa molto piacere. Ma l'Altoparlante fa anche promozione a nuovi artisti e in questo caso insieme al MEI collabora con me e con Nando nella diciamo in questa fase di Classic Rock in cui diamo spazio al nuovo, è vero Nando?
1: Assolutamente, ringraziamo Fabio Gallo, l'Altoparlante, e naturalmente Giordano San Giorgio e il MEI.
0: Questa volta ci ha mandato, stavamo prima preascoltando, noi un minuto prima di andare in onda e di trasmettervi bene, li riascoltiamo così ci infariamo. E stavolta quello che ho ascoltato mi è piaciuto. È una cantautrice bolognese, lei si chiama Elle, adesso Nando ci dirà qualcosa in più anche sul nome e poi parleremo di questo brano.
1: Elle è lo pseudonimo di Lisa Brunetti, cantautrice e producer bolognese molto giovane di 24 anni che recentemente al Club Tenco ha presentato anche il suo disco. Questo progetto che abbiamo presentato oggi, intitolato L'Uomo, fa parte di un percorso narrativo intitolato I Tempi delle Bestie, è il nuovo album appunto di Elle, brani che comunque abbiamo visto che si appoggiano molto alla letteratura, quindi i testi della cantautrice e producer bolognese prendono spunto comunque molto dalla letteratura.
0: Sì, ma io ci ho sentito anche un po' di etno, ci ho sentito anche un po' di piccoli slanci rap, mi ha ricordato un po' Meg dei 99 Post, insomma interessante. Devo aggiungere che alla partecipazione al Tenco aggiungiamo pure che fra musicultura, premio MEI eccetera si dà da fare la nostra Elle, a noi ci fa piacere quindi trasmetterla e passeremo a un brano che appunto ci ha segnalato l'Altoparlante, quindi io direi di annunciarla. Elle,
1: Uomo.
2: Solo per

0: Rosa.
1: E allora, Classico Rock On Air, adesso allarghiamo gli orizzonti, non solo le orecchie ma anche gli occhi, perché immaginiamo i film di cui ora si parlerà, perché è il momento della tua rubrica, quella dedicata alle colonne sonore, che curi da diversi anni con Massimo Privitera. Vi invito a andare in rete e pescatevi, ci sono le puntate che non hanno tempo, non si consumano, sono bellissime da ascoltare, e che dove sia Marco Testoni che Massimo Privitera intervistano personaggi del mondo della colonna sonora, ma anche registi, insomma, mondo del cinema. E adesso, questa volta, parliamo del vincitore del premio Musa, un importante premio per la colonna sonora. Ha vinto Paolo Bombino, un musicista di cui ci racconterai qualcosa, perché tra l'altro l'hai anche intervistato, e di eccezionale, ha fatto un'opera, un remake colossal, chiamiamolo così, Il Gattopardo, che a suo tempo è stato uno splendido film di Luchino Visconti. E allora le musiche le aveva fatte uno dei grandissimi compositori italiani, Nino Rota, no? E adesso che cosa ha fatto? Ha fatto musiche nuove, si è ispirato, insomma, raccontaci un po' cosa ti ha detto su questa colonna sonora che gli ha portato questo premio Musa.
2: Allora, sì, lo scorso anno è stata messa in onda questa serie TV, Il Gattopardo, che è, sì, ispirata ovviamente al romanzo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, che a sua volta ispirò il film che tu hai citato di Luchino Visconti, dove le musiche, sì, erano di Nino Rota. E questa serie bellissima, seguitissima, ha avuto dei picchi d'ascolto veramente notevoli per essere un film, in fondo, un classico,
1: datato,
2: esatto. E Paolo Bombino è stato il degno erede di Nino Rota, perché ha firmato una colonna sonora veramente spettacolare. Per questo motivo gli è stato conferito il premio Musa per la miglior colonna sonora di serie TV. Però, ecco, in sostanza adesso ascoltiamo le parole di Paolo Bombino.
1: Alla fine di questa intervista hai scelto un brano proprio di Paolo Bombino, che è tratto questo film Fino alla fine, questo film di Muccino, e il titolo è
2: Noch Leben.
1: E allora, Soundtrack City.
3: Cari amiche e cari amici, buonasera. Sono molto dispiaciuto di non poter essere lì con voi questa sera a godere di questa meravigliosa serata, ma alcuni impegni di lavoro non mi permettono di essere presente. Vorrei però ringraziare di cuore l'organizzazione del Premio Musa e i critici che hanno voluto votare la colonna sonora del Gattopardo, anche perché questa colonna sonora è una colonna sonora per me molto significativa, perché mi ha catapultato in un mondo che in parte mi apparteneva già, la Sicilia, ma anche mi ha dato l'opportunità di riflettere su una dimensione, quella del cambiamento, di un cambiamento epocale per qualche motivo, che è anche un cambiamento che stiamo vivendo noi. E quindi mi ha dato l'opportunità di poter creare della musica che avesse come riferimento qualcosa che io sento che stiamo vivendo in questo momento, seppur ambientata nell'Ottocento. Colgo l'occasione anche per ringraziare, oltre che appunto gli organizzatori e i critici, anche tutti i miei colleghi straordinari che sono lì e che avrei voluto abbracciare, perché ci sono poche occasioni spesso tra noi colleghi di potersi incontrare. Faccio i complimenti a tutti i premiati e spero di avere altre opportunità di incontro per scambiare e avere un momento di riflessione sul nostro lavoro e su quello che facciamo al giorno d'oggi. Vi auguro buona serata e spero a presto.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana lo slot 4 vi porta i Pink Floyd con Shine on Your Crazy Diamond. Esiste infatti una storia incredibile che lega la musica dei Pink Floyd al terremoto del Friuli del 1976. La sera del 6 maggio infatti Mario Garlatti, un ragazzo di Udine, stava registrando su una cassetta l'album dei Pink Floyd quando arrivò la scossa e la luce saltò. Ma il registratore a pile continuò a funzionare e ha catturato in qualche modo i rumori e le urla del terremoto. Abbiamo scelto questo brano perché è legato ad una generazione e perché vogliamo ricordare il 50° anniversario del terremoto del Friuli, una tragedia a cui è legato Mandy Fradis. L'intenso documentario scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarperlon, realizzato con il contributo dell'Associazione Nazionale Alpini. Il film mette al centro i racconti di volontari alpini e civili che hanno vissuto quei giorni infernali e dalle loro parole emerge non solo la distruzione ma anche la voglia e la passione di ricostruire. E in più emerge anche la memoria delle origini della protezione civile. Dopo le anteprime, il film è ancora in giro in tutta Italia, il viaggio di Mandy Fradis infatti prosegue con nuove proiezioni e sono tutte disponibili e consultabili sul sito di produzione e distribuzione Cineblend. Vi faccio ascoltare Pink Floyd.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air, ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. Allora siamo ai saluti con Classic Rock on Air, come sempre. Sì, li salutiamo, ma lo facciamo in musica con la nostra sigla di chiusura, che la sigla di chiusura, vi ricordiamo, va in onda per tutto il mese, quindi è anche una scelta nostra molto precisa, perché normalmente mandiamo tutti i brani nuovi, ma la sigla di chiusura è quella per tutto il mese. E quindi ciao a tutti, grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni.
0: Quindi veniamo ora alla sigla. Beh, anche se il clima è sempre allegro e piacevole quando in un programma musicale, questa volta una nota di doverosa tristezza nell'annunciare questa sigla di chiusura, che non abbiamo potuto farlo perché non eravamo in onda quando è successo la scomparsa di Francesco Guccini. È stato, quando è stato, Marco, ricordiamolo,
1: il 6 agosto.
0: Sì, però sentiamo il dovere di farlo ora, di dedicargli questa sigla di chiusura con tutto il cuore. E io personalmente ho avuto la fortuna di essergli amico da prima ancora che lui cominciasse, sono un po' antico, lo sapete, da prima ancora che lui cominciasse a registrare i suoi dischi. L'ho conosciuto come artista di cabaret, come compositore, poi man mano un po' con i Nomadi, un po' con altri, eccetera, come autore si è talmente imposto che poi per fortuna ha cominciato a esibirsi da solo. L'ho conosciuto, è stato anarchico da sempre, però attenzione a non confondere, lui ultimamente ha partecipato a Propaganda Live proprio per non farsi trascinare da questi facili slittamenti che qualcuno vorrebbe che lui fosse stato legato in qualche modo alla destra. No, lui è sempre stato, e lo ha dichiarato, un uomo di sinistra, rivoluzionario, anarchico, per quello che significa la parola, culturalmente. E con Marco ci siamo chiesti con quale brano omaggiarlo. Ne ha fatti talmente tanti, meravigliosi. Vabbè, La Locomotiva ci piace, ci piace, anche se lui poi, dopo i fatti di Bologna, non la eseguì più volentieri, ovviamente, però è stato un capolavoro. Ma veniamo a un brano che ha fatto scalpore, perché a un certo punto lui nasce come artista alternativo e noi alternativi tutti contenti. Poi l'artista alternativo, fortunatamente, come è capitato anche a Edoardo Bennato, diventa famoso. Quando diventa famoso cominciano gli alternativi dell'alternativa a contestare la popolarità. Questo capitò a Bertoncelli, un collega famoso per la sua spesso severità, è un collega degno di stima dal punto di vista professionale, che però su Guccini si accanì quasi imputandogli che stava diventando di successo. E Guccini, anziché polemizzare, altro che, gli dedicò addirittura una canzone dove è citato proprio con nome e cognome, e questa canzone si chiama L'Avvelenata. Vuoi dire qualcosa sull'Avvelenata, Marco, che è importante?
1: Ma guarda, aggiungere qualche cosa dopo già questa tua presentazione, ma soprattutto dopo tanto che si è detto di questo brano, che peraltro è un brano che è stato coverizzato da tantissimi, addirittura da Fabi Fibra, Paola Turci, tutti in qualche modo, quando si è trattato di fare un tributo a Guccini, e alla fine questa Avvelenata, insomma, diventava, sì, certo, per lui anche una sorta di
0: manifesto, brani manifesto.
1: Manifesto, ma da cui lui in qualche modo a un certo punto pure si era anche stancato, ecco, di tutto questo. Però infatti, come fai, sì, a non amare quelle parole che sono state veramente un grido di rabbia e di liberazione, sì, per tanta gente che in quegli anni magari, sì, bastava niente ed essere criticato da un recensore, appunto come in questo caso Bertoncelli, e come hai detto giustamente te, l'alternativa dell'alternativa dell'alternativa.
0: La cosa divertente è la parola recensore, censore, ecco, censore in quel caso era la seconda parte della... Ma comunque, per onori di cronaca, ovviamente, dato che Francesco è sempre stato un generoso, non un rancoroso, una persona che beve col piacere di farlo, ecco, e si sono incontrati lui e Bertoncelli, e Marco, come ha raccontato lo stesso Francesco, davanti a un bicchiere.
1: Banalmente davanti a un bicchiere di vino si sono incontrati, si sono spiegati e da lì è partita un'amicizia. E quindi lui alla fine della sua carriera, cantare sempre in maniera così negativa nei confronti di Bertoncelli, che al frattempo era diventato amico, insomma un po' gli dispiaceva.
0: Dunque io voglio ricordare che, non per fare pubblicità ma è doveroso dirlo, di Guccini, abbiamo fatto qualche mese fa, diretto da me e da Maurizio Becker, uno speciale di Ciao 2001 dedicato interamente a Francesco Guccini, che appunto che è reperibile nella rete, come nella rete, sempre dello stesso editore Sprea. C'è un libro, Francesco Guccini oltre le canzoni, che viene aperto proprio da una introduzione mia e di Maurizio Becker. Ci tengo a raccontare questo per lasciare traccia, come diciamo, di questa passione che abbiamo tutti noi per Francesco Guccini. Adesso sarete ansiosi di ascoltarlo come noi, quindi Marco, io direi i veri saluti li facciamo adesso con Francesco Guccini,
1: L'Avvelenata.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

ai sara je kayam boye je nabla sara je kayam boye.

0: Radio Start.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

filo diffusione. Musica per sognare. Il brano è Adriatico del maestro Bruno Canfora. Siete sempre all'ascolto di radiostart.it.

Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Failander con Globster. Un mix di 90 minuti che vi propone raccolte, rarità e ristampe di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con il duo inglese Bad Data. Bo Hey No, 12 pollici, pubblicato nel 1994 dall'etichetta statunitense Ray D Records. Il brano che facciamo girare è 1x4x9.

da Cincinnati, Cubase, Reed Gazzala. Outdoor Celebrations è una cassetta pubblicata nel 1988 dall'etichetta statunitense Sound of Pig. Ascoltiamo Silence the Tongue of Prophecy.

da Berlino Konrad Schnitzler. Convex viene pubblicato in tutti i supporti fonografici e digitali dall'etichetta di Amburgo Bureau B. Ascoltiamo Convex 5.

Restiamo a Berlino con il duo Captain Comatose. Going Out, CD ed LP pubblicati nel 2003 dall'etichetta tedesca Playhouse. Il brano che ho scelto è Chin Chin Stroker.

Arawak Label Showcase, compilation di 11 files pubblicata nel 2019 dall'etichetta giamaicana Arawak. Ho scelto il brano di The Dennis Bovell Dub Band dal titolo Dangerous.

andiamo in Inghilterra con The Force of Music, Liberated Dub, long playing pubblicato nel 1979 dall'etichetta inglese Ballistic Records. Facciamo girare Patrick City.

da Philadelphia Loop. Bulbs, CD e doppio LP pubblicati nel 2001 dall'etichetta statunitense The Agriculture. Ascoltiamo Untitled.

So when you have that orgasm, what is it?

torniamo in Inghilterra con il duo Bletch Ciao. Hyperdub 5.1, 12 pollici, pubblicato nel 2009 dalla londinese Hyperdub. Facciamo girare Purple Smoke.

da Londra Roots Manuva. Dub Come Save Me, doppio 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese Big Dada Recordings. Questa è Witness Dub.

da New York il duo Eric B. and Rakim, Paid in Full, pubblicato nel 1987 in LP e CD dall'etichetta americana Fourth and Broadway. Questa è Paid in Full.

Bentley Rhythm Ace, compilation in doppio CD curata da FSAC 3 nel 1998. L'etichetta è l'inglese Ministry of Sound. Ho scelto il brano di Lightning MLE e Robin E dal titolo Light Em Up, Scratch Em Up.

da San Francisco Live Human. Hellfish Jellyfant, doppio LP e CD pubblicati nel 2000 dall'etichetta americana Matador. Ascoltiamo Lagunas Bliss.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con il trio Walkies Disco Band. Walk Rap, 12 pollici, pubblicato nel 1979 dalla loro etichetta discografica, la Walkies. Questa è Walk Rap Scratch.

Restiamo negli Stati Uniti d'America con la collaborazione tra Africa Bambaataa e Soul Sonic Force. Looking for the Perfect Beat, 12 pollici, pubblicato nel 1983 dall'etichetta americana Tommy Boy. Facciamo girare l'original mix dal lato A.

torniamo in Inghilterra con Self Tank. ST3, doppio 12 pollici, pubblicato nel 1994 dall'etichetta inglese Internal. Ascoltiamo Charged Up.

International DJ Gigolo CD12, compilation in triplo CD pubblicata nel 2010 dall'etichetta tedesca International DJ Gigolo Records. Ho scelto il brano di Walter Murphy dal titolo A Fit of Beethoven, la versione Soulwax Edit.

Compact 500, è un cofanetto in edizione limitata che comprende un libro, 5 12 pollici e un 10 pollici. Il tutto pubblicato dall'etichetta tedesca Compact nel 2025. Ho scelto il brano di Reinhard Voigt dal titolo Zu Dicht Dran, DJ Koze Mix.

andiamo in Austria con Disco Kane. Shame, 12 pollici, pubblicato nel 2010 dall'etichetta tedesca International DJ Gigolo Records. Facciamo girare la versione Skateboard Mix

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Madem vs. Pipette, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dal statunitense Soul Recordings. Facciamo girare Penetration.

Terra con Bert Dunk. It Moves Dunk It. 12 pollici pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Loaded Records. Facciamo girare Groovy Owl.

torniamo in Germania con La Monde. Dr. Smith, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta tedesca Feiss. Facciamo girare la versione remix di Dave Tarrida.

Torniamo in Inghilterra con Dark Star. Need You, 12 pollici, pubblicato nel 2008 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare l'original mix.

da Melbourne, Ito. Selective Memory è un CDR pubblicato nel 1999 dalla etichetta australiana Lunar Debris. Questa è Neurotic.

Restiamo in Gran Bretagna con Technosomy, The Pyramid Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Flying Rhino Records. Questa è Pyramid.

music from Thinking XXX, compilation su CD pubblicata nel 2004 dall'etichetta statunitense Emperor Norton. Ho scelto il brano di Peaches dal titolo AAXX.

Drum Plus Bass, The True Sound of the Underground, compilation in triplo CD pubblicata nel 2000 dall'etichetta britannica Beechwood Music. Ho scelto il brano di Soulcast dal titolo Jet Stand.

Massive Drum and Bass, compilation in doppio CD pubblicata nel 1999 dall'etichetta inglese Cartel. Ho scelto il brano di Icon dal titolo Undiscovered Lands, Trumpet Mix.

Torniamo in Gran Bretagna con MB, Error 161, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Fuse Recordings. Facciamo girare dal lato A l'Original Mix.

Brixton Capone. Tudor Rose, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Hard Leaders. Facciamo girare Tudor Rose.

Ultimo brano per questa sessione del martedì di Philander. L'italiano Mastermind. Electric Extended Play. 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta italiana Headfuck Records. Facciamo girare Residence to Area. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Philander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Buonasera a tutti da Francesco Vibone, martedì 13 ottobre, siamo qui su Radio Start per un nuovo appuntamento con il programma che conduco tutti i martedì sera, ovvero sia Pop Tones. In circa 90 minuti proverò un pochettino a darvi delle indicazioni su quelle che sono le ultime uscite musicalmente parlando, abbastanza a 360 gradi. Parliamo fondamentalmente di singoli o comunque di tracce rilasciate prima di apparire in un album o un EP. Dopo di me alle 22.45 Attilio Pagliano con il suo programma Underground. Più tardi vi diremo un pochino di cosa parlerà questa sera. Intanto, come sempre, la nostra trasmissione inizia con una copertina che altro non è che una cover recente di un vecchio classico. Nel 2014 Björn Hitling aveva coscritto e coprodotto Stockholm, l'album di debutto da solista di Chrissie Hynde dei Pretenders. Ora i due hanno collaborato nuovamente per una cover di People Are Strange, il classico dei Doors targato 1967. Strange.

Lo scorso venerdì 9 ottobre Chrissy Hynde e Hit in Jazz hanno presentato questa traccia, questa cover di People Are Strange dei Doors, durante il programma televisivo svedese Pa Sparet, di cui la band Hit in Jazz è ospite fisso per alcune settimane, e ne hanno poi pubblicato, come avete potuto ascoltare, la versione in studio su tutte le piattaforme di streaming. L'uscita della cover era già attesa dopo che Chrissy Hynde aveva scritto in un recente post che musicalmente non ho molto da segnalare, anche se un paio di settimane fa sono andata a Göteborg per cantare con il gruppo Hit in Jazz. Ricorderete che ho realizzato l'album Stockholm con Björn 10 anni fa. È sempre bello passare del tempo con quegli svedesi, e l'album jazz di Björn, Hit in Jazz, è fantastico. Beh, poi c'è anche da dire che, come ricorderete, Chrissy Hynde recentemente aveva anche pubblicato un molto bello album di cover, e quindi insomma ci sta tutto. La nostra copertina ce la siamo quindi bella che giocata con Chrissy Hynde e Hit in Jazz, è un recupero di quella meravigliosa band che erano i Doors, e possiamo entrare proprio nel vivo del nostro programma, e lo facciamo con un giovane artista. Sto parlando di Dermot Henry, che ha solo 23 anni, nato nel Wiltshire ma risiede a Bristol, è appena tornato nei suoi luoghi d'origine per registrare quello che sarà il suo debut album Bad Throw Good Catch, inciso al From Studios di proprietà di Don Mox, produttore quotato che ha lavorato in passato con artisti come Laura Morling e i Big Thief. Ebbene, Mox stesso aveva già prodotto l'EP Having Torches at the Sun, pubblicato lo scorso maggio, e quindi per il nuovo disco ha portato Dermot e la sua band a incidere in questo posto davvero particolare. Andiamo ad ascoltare questo giovane artista con I Love You, That's All.

Splendida traccia questa, I Love You Dead Soul di Dermot Henry, questo giovane cantautore che tra l'altro proprio un paio di giorni fa ha eseguito questa splendida canzone nella storica trasmissione condotta su BBC da Jules Holland. Ebbene, racconta a proposito della registrazione di questo disco così: ho avuto il meraviglioso privilegio di realizzare questo album con alcuni dei miei amici più cari, familiari e fantastici collaboratori. La creazione di questo disco è stata un processo di fiducia, amore e vulnerabilità, catturato principalmente dal vivo e registrato. Sono molto orgoglioso di come questo album bilanci propositi e caos, umorismo e disperazione, sincerità ed ironia. Non sono una persona che riesce a concepire un obiettivo finale, quindi abbiamo seguito la direzione indicata dalle canzoni, arrivando a una conclusione che per me era sempre esistita. E qualche settimana fa era stato rilasciato quest'altro singolo, davvero molto bello, I Wish I Was Ennio Morricone.

I Wish I Was, tra parentesi, Ennio Morricone. Era Dermot Henry, questo era il primo singolo pubblicato di questo album di debutto, ormai in uscita tra qualche giorno. Davvero molto interessante, una bella partenza questa con queste due tracce di Dermot Henry. E continuiamo ad ascoltare cose secondo me molto interessanti, come la band The Sylvie, che offrono un altro assaggio, il secondo, di New Season, il loro imminente album di debutto, che arriva dopo lo straordinario EP pubblicato qualche anno fa. Il brano che andiamo ad ascoltare adesso è Not Looking Back Anymore, che trae ispirazione da lasciarsi il passato alle spalle. Il brano si diffonde nell'aria con un'atmosfera rilassata e un fascino disinvolto, quasi trasandato, mentre lo sguardo spazia all'orizzonte al calare del sole, le luci della città iniziano ad accendersi sulle colline. Insomma, questa canzone ci avvolge l'anima come un cognac e chiodi di garofano, un senso di malinconia che non scade mai nell'autocompiacimento. Andiamo ad ascoltare il Sylvie con Not Looking Back Anymore.

avvolta da chiari profumi 70s, questa splendida traccia portava il titolo di Not Looking Back Anymore, la band è Sylvie, che debutterà sulla lunga distanza il prossimo 6 novembre sull'etichetta Ghostly International con un album dal titolo New Season.

fantastici Rocket Ship, che hanno pubblicato questa splendida New Treats, il primo singolo tratto da Hard Feelings, il loro primo nuovo album dopo ben 7 anni.

la solita malinconia della band di Portland di questa splendida nuova traccia. Dusty Risk è lui, l'uomo dietro il moniker Rocket Ship, lui continua a portare avanti questo vessillo dopo diversi anni. La band fra l'altro è tornata recentemente, un po' di tendenza, perché è stato ristampato qualche mese fa, a marzo, il loro storico debut album targato 1996, quel gioiellino che portava il titolo di A Certain Smile, A Certain Sadness, la copertina meravigliosa. E insomma, a distanza di 30 anni da quel disco, vogliono di nuovo farci fermare i battiti del cuore. E segnatevi questa data, 30 ottobre, su Darla uscirà l'album The Rocket Ship.

visto che siamo entrati in certe atmosfere, recuperiamo un album track meravigliosa tratta da quello splendido album che Umbrella, pubblicato lo scorso 25 settembre su Taken Records, dalla formazione Starclear Reunion. Questa è Pasillo Piso.

Joe Roman alla voce, Adam Kenter al basso, Pat Drummond e Neil Torban alle chitarre formano Starkling Reunion, il cui nuovo album, o meglio il cui debut album, è stato sicuramente uno dei gioielli più splendenti di questo 2026. Umbrella, questo album è arrivato dopo un paio di EP nel 2022 e uno nel 2024. Ventenni, si conoscono fin dal liceo, rappresentano la musica indie pop che prende spunto dal passato ma guarda anche al futuro. Cresciuti a Springfield nel New Jersey, sono fatti le ossa a New York prendendo il nome da un libro per bambini degli anni 70. Questo primo album è davvero qualcosa di molto molto bello, che rivela la passione per la psichedelia brasiliana, lo stile C86, gli anni 90, band come gli Stereolab, senza dimenticare poi un chiaro lato melodico, grazie anche a strumenti come il clarinetto, il violino e anche diversi fiati. È davvero un disco, a me è piaciuto tantissimo, passa agilmente da un pezzo all'altro, e tra questi ho scelto questa Pasillo Piso cantata in spagnolo, che dà un'altra piccola chicchetta di questo album delizioso, e poi la bellissima voce di questa giovane Joe Roman. Ma andiamo a concludere la prima parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 13 ottobre, e lo andiamo a fare con una traccia dal titolo Leslie, che era stata scritta per il disco Blue Water dei Game It, ma alla fine non aveva avuto, insomma, il giusto la giusta registrazione, per cui è rimasta tirata fuori dal disco Blue Water. Adesso però hanno deciso di pubblicarla, ed è anche questo un gioiellino di neanche un minuto e mezzo, con la quale secondo me chiudiamo alla grande la prima parte del Pop Tones di questo martedì 13 ottobre. Loro sono i Gay Meat.

0: Radio start. Radio start, the heart of music.
1: E torniamo di nuovo così in diretta a parlarvi, Francesco Pipone, Radio Start, questo è Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera dalle 21 alle 22.30 circa, dopodiché alle 22.45 arriverà Tiglio Pagliaro con il suo Underground. Ma andiamo ad iniziare la seconda parte del nostro programma con un pezzo che insomma mi è piaciuto davvero tantissimo ed è anche il nostro singolo della settimana per Radio Start. Sto parlando del nuovo progetto di Andrew Savage dei Parquet Courts che si chiama Iconic Fugees, il singolo, la prima diciamo così rivelazione di questa nuova formazione è un brano dal titolo 2025 Dream 2025 Blues. Praticamente Andrew Savage, conosciuto anche come A. Savage dei Parquet Courts, che sono fermi dal 2021 dopo la pubblicazione di Sympathy for Life, sono una nuova realtà che secondo me insomma ha tutte le carte per imporsi. Il pezzo ce lo andiamo ad ascoltare perché davvero merita. 2025 Dream 2025 Blues Iconic Fugees.

E questa era 2025 Dream, 2025 Blues, brano, il primo singolo pubblicato da Iconic Fugees, il nuovo moniker dietro il quale si nasconde, ma non tanto, Andrew Savage, o A Savage che dir si voglia, dei Parquet Courts, che sono fermi ormai da 5-6 anni. Racconta nel comunicato stampa lo stesso Savage: sono due canzoni in una, in realtà parla semplicemente di un ragazzo che si sveglia da un sogno solo per trovarsi di fronte a una serie di realtà sempre più gravi e dure. È una canzone blues in cui le lamentele spaziano dal banale al drammatico. È stata scritta nel 2025, come potete ben immaginare, ma quasi tutto ciò di cui canto mi sta ancora molto a cuore. Mentre scrivo tutto questo che sembra cupo, io non la trovo una canzone cupa. Penso sia semplicemente incredibile il modo in cui un divertente assolo di chitarra fa spuntare un po' di sole da dietro le nuvole, e noi sottoscriviamo in pieno le parole di Savage e soprattutto questa splendida canzone che ricordo essere anche il single of the week di Radio Start. Ma andiamo avanti sempre qui nel nostro programma, e lo facciamo direi alla grande, il ritorno della band di Brighton, i Fujika e Miyagi, che pubblicheranno il nuovo album New Shiny Object il prossimo 30 ottobre tramite l'etichetta Impossible Objects of Desire, e in questi giorni hanno condiviso il terzo e probabilmente ultimo singolo estratto. Sto parlando di No Green Light, qui a Radio Start, Fujika e Miyagi.

No Green Light, il terzo singolo pubblicato da Fujika e Miyake come anticipazione del nuovo album. Qualche settimana, qualche mese fa, erano usciti prima Lowest Common Denominator e poi Point 33 Recurring. Così a fine mese arriverà questo New Shiny Object che segue l'album Slight Variation del 2022. E salutiamo quindi Fujika e Miyake che vennero qualche anno fa anche qui a Pescara in concerto, fu una bellissima serata e mi raccontano i miei amici perché io ero malato, però almeno so, potei sentirla in diretta radiofonica. Comunque, Fujika e Miyake, David Best, voce e chitarra, Steve Lewis, tastiere e cori, Ben Adamo, basso e cori, e infine Ed Chivers, batteria e cori. In un comunicato stampa, lo stesso David Best ha dichiarato: volevo che scrivessimo melodie capaci di toccare davvero le persone. C'è una certa tendenza a mettere tutto a nudo, sia a livello musicale che testuale. Credo che la musica funzioni meglio quando lascia un po' di respiro. Volevamo che le parti di ogni brano si incastrassero tra di loro come gli ingranaggi di un orologio. Eppure i testi dell'album affrontano temi come la paternità e la perdita, tra le altre cose. E poi afferma: credo di essere più aperto man mano che invecchio, cerco di abbassare le difese, quando arrivi a una certa età e provi a esprimere le tue emozioni, di avere un po' più di coraggio e dire esattamente come ti senti, quanto ti capisco. Questo lo aggiungo io. Cambiamo completamente scenario musicalmente parlando, ma restiamo nella terra di Albione, lo facciamo con un ritorno a me graditissimo, soprattutto dal punto di vista così del cuore. Gli Sleeper, una delle formazioni principi del movimento del Britpop in quegli anni lì, e sì, non andiamoli a dire, hanno annunciato un nuovo album, End of the World, e anche un tour nel Regno Unito, atteso nel 2027 tra marzo ed aprile, con un'altra band di qualche anno fa, ovvero i Touring Breaks, come supporto. Questo sarà il sesto album in studio della band, il precedente era stato This Time Tomorrow, uscito nell'estate del 2021. Sleeper con quella che poi è anche la title track di questo album in uscita il prossimo 12 febbraio. Sto parlando di End of the World.

End of the World era il titolo di questa traccia, ma anche il titolo dell'album, che uscirà il prossimo 12 febbraio 2027 per gli Sleeper, formazione storica di quel momento che si chiamava Britpop. C'era lei, la frontwoman, nonché cantante, Louise Weiner, che era un po' una cosiddetta una fidanzatina d'Inghilterra in quel periodo. Poi c'erano lei, la cantante degli Elastica, insomma un po' quello era il periodo. Ebbene, racconta che questo nuovo materiale è profondamente personale, l'album esplora temi quali il dolore, il rimpianto, la solitudine, il cuore spezzato e il rinnovamento, pur mantenendo melodie e ritornelli da inno che sono un classico topic della band. E racconta la dolce Louise: non vedo davvero l'ora di portare questo album in tour. Queste nuove canzoni significano molto per me, penso che dal vivo suoneranno in modo fantastico e lo speriamo anche noi per te, cara Louise Weiner. Ebbene, restiamo ancora in Inghilterra con il quartetto britannico, se non ricordo male tutto al femminile, The Big Moon, che invece pubblicheranno il loro nuovo album proprio il prossimo 30 ottobre per la Fiction, e il titolo dell'album è Forever. E intanto hanno condiviso anche qui la title track del disco, anche se qui Forever è scritta tutta con i puntini dopo ogni lettera, quindi dopo tutte le lettere che compongono la parola Forever. La band ha dichiarato a proposito di questo pezzo che parla del confronto tra l'interconnessione di ogni cosa nell'universo e le nostre minuscole vite qui sulla Terra, ricordandoci che per quanto piccoli ci si possa sentire, si ha comunque un impatto. Si è pur sempre parte di qualcosa di molto più grande di sé, del proprio corpo e di qualsiasi altra cosa in cui si possa essere coinvolti. Andiamo ad ascoltare The Big Moon, questa è Forever.

Ed eccoci di nuovo, seconda parte finita del Pop Tones di questo martedì 13 ottobre. Iniziamo la terza ed ultima parte del nostro programma. Siamo puntualissimi, anzi siamo quasi in anticipo, sì, di circa 30 secondi sulla terza parte. Davvero siamo diventati proprio bravi. Vabbè, scherzi a parte, andiamo a iniziare questa terza parte, terza ed ultima, con secondo me qualcosa di interessante. Però vi dovevo ancora ricordarvi che abbiamo ascoltato come ultima traccia The Big Moon con Forever, title track del loro prossimo album in uscita il 30 ottobre. E invece adesso partiamo, lasciamo il Regno Unito e torniamo negli States, a Lawrence, Kansas, per un trio emergente molto interessante. Sto parlando dei Verga, che stanno attirando l'attenzione del pubblico grazie ai loro brani, ai loro concerti. E adesso è uscito questo singolo con due tracce davvero molto molto interessanti. Parlo di Perception Management e Impassable Monolith 2. Fondata nel 2022, questa band ha già pubblicato 3 EP, e l'ultimo, che era intitolato The Perfect Freedom of Unique Need, è uscito proprio in questo 2026. La loro musica è caratterizzata da una grande energia e originalità, una qualità confermata anche da queste due nuove tracce. E quindi io direi di passare subito ad ascoltarci i Verga con questa splendida traccia che porta il titolo di Perception Management.

Questa splendida cavalcata di oltre 7 minuti era Perception Management, una delle due tracce che fanno parte del nuovo singolo dei Verga, band che è stata scelta per aprire la prima parte dell'attuale tour nordamericano di Chet Pyle e Soul Glow. I Verga hanno già colpito pubblico e critica e le loro ultime pubblicazioni sembrano consolidare ulteriormente la loro reputazione. Il tour prevede ancora solo due date, e in queste sere a Houston e poi a Dallas, e dopodiché entreranno al loro posto come supporto gli Shallow Water. Insomma, la musica dei Verga fonde elementi di generi diversi, ha conquistato appunto interesse e apprezzamento degli ascoltatori che non vedono l'ora di ascoltare nuovo materiale in futuro. Insomma, questi Verga hanno trovato la loro dimensione proprio in questa scena musicale contemporanea. Io faccio un'eccezione rispetto al solito standard di Pop Tones, ma sentiamo anche l'altra canzone, l'altra traccia che fa parte di questo nuovo singolo dei Verga, perché vediamo così due sfaccettature di questa formazione che merita che voi ve la segnate. Impassable Monolith, i Verga.

e dai Verga o Virga, non so qual è la vera pronuncia. Passiamo a una delle nuove sensazioni, gli Untitled Halo, nuovo singolo Sex, ultima anticipazione del loro debut album in uscita il prossimo 6 novembre su Dirty Hate. Untitled Halo.

Untitled Hello, questa formazione composta da Eriana Manmoon, Jack Dionne, J.R. e Nicholas Nonman, amici di lunga data che hanno trascorso anni a muoversi nella scena Do It Yourself di Los Angeles, prima di formare la band nata in parte dalla sensazione che in città mancasse una propria scena. Da allora il gruppo ha organizzato eventi in prima persona, tra cui una mostra collettiva d'arte e poi con addirittura ben 40 partecipanti, una collaborazione con Obey per un locale, poi tante feste. E insomma, questa traccia abbiamo appena ascoltato, questo singolo dal titolo Sex, è accompagnato anche da un bellissimo videoclip girato dalla stessa band con una videocamera portatile tra Los Angeles e Parigi, e segue i precedenti singoli Easy Rider e Jaime Lou Wood Freestyle. E a proposito di questo brano, Manmoon racconta: è una canzone che ti fa sentire come se avessi appena lasciato un rave dalle 4 del mattino e stessi finalmente camminando verso la luce naturale. Forse il brano più ballabile della band, trasmette un senso di familiarità e, pur apparendo a tratti frammentario ed esuberante, presenta anche momenti di maggiore compostezza. Insomma, questo pezzo parla del desiderio di far festa, e quindi teniamoceli in mente questi ragazzi e il loro album di prossima uscita. Ma altra formazione molto molto giovane, molto interessante, loro vengono da Londra, sono un trio piuttosto sperimentale, fanno un uso sicuramente contemporaneo dell'elettropop e stanno su un'etichetta che insomma ha fatto la storia dell'elettronica obliqua, parlo della Ninja Tune, e presto ci faranno ascoltare il loro album di debutto. Sono gli ABBB, scritto Ab con 3 B. Questa è Public.

Questa era Public, gli Ebb, davvero molto, molto interessante questo trio proveniente da Londra. E, come vi dicevo prima, insomma, siamo così davvero sulla scia che resta di quello che è stato il loro debutto, Shell of Hits, pubblicato all'inizio dell'anno per Ninja Tune. E questo nuovo singolo Public esplora sonorità di ampio respiro grazie a questa serie di note di synth davvero molto avvolgente. Loro potremmo definire quasi una sorta di elettronica inquieta. Brano che è uscito, tra l'altro, che come quasi anteprima di un tour da headliner che li vedrà impegnati sia nel Regno Unito che in Europa a partire dal prossimo mese. Un pezzo che raccontano i tre ragazzi parla di affrontare le paure, di andare avanti, di non perdere mai di vista chi si è poi davvero. È una canzone davvero molto molto interessante. Un'altra io posso definire new sensation, un altro artista che sta regalando cose molto interessanti, una tripletta di singoli che me lo hanno posto all'attenzione. Sto parlando di Strawberry Ghee, questa è Holly Gets Better.

splendida traccia, credo una delle più belle questa sera a Pop Tones, il programma che Francesco Vivone, sottoscritto, conduce tutti i martedì sera su Radio Start, e ci stiamo avvicinando alla fine del programma per questa sera. Era Only Gets Better, nuovo singolo dell'artista indie pop britannico Strawberry Ghee, che sarebbe il moniker di Alexander Morgan Stephens. Questo pezzo è stato descritto dall'autore come un brano nato per affrontare l'ansia, un messaggio di rassicurazione, una sorta di caldo abbraccio che ricorda che nei momenti difficili le cose possono appunto solo migliorare. Only Gets Better fa parte questo singolo del percorso di avvicinamento al suo nuovo album Give Me a Dream, come dicevo, già altri due singoli molto molto interessanti. Nome da segnarvelo, insomma, Strawberry Ghee, secondo me l'album sarà qualcosa di molto molto godibile. Ma ci avviciniamo, dicevo appunto, alla fine del programma, e siamo praticamente agli sgoccioli. Il cantautore indie Brent Penn, di base a Chicago, crea musica che fa da ponte tra l'indie, il folk e le sfumature più esoteriche, stratificate e ambient dell'alternative pop. Dopo aver debuttato nel 2019 con le Pictures The Right, Brent Penny è tornato nel 2024 con il suo secondo EP Growing Deeper, Getting Mutable, e finalmente il prossimo mese pubblicherà un nuovo lavoro, Rings Loud, che lo vede collaborare con artisti come VV Lightbody, che abbiamo sentito forse la scorsa settimana qui su Pop Tones, e poi Alan Sparrock dei Low. E a proposito di questo EP, Penny racconta: ho registrato questi brani nell'agosto del 2023 nel Minnesota settentrionale, proprio con la partecipazione di Alan. Ci siamo divertiti molto a sperimentare con le chitarre e a creare al volo dei pattern di drum machine insieme. Il suo contributo ha conferito un'atmosfera unica agli insoliti ritmi di batterie e alle diverse sovrapposizioni di chitarra. È stato un momento davvero speciale di scrittura e collaborazione. L'EP appunto è stato annunciato già lo scorso mese con il singolo apripista Need, e adesso c'è questa nuova traccia che porta il titolo di Buddy, dove c'è appunto anche Alan Sparrock dei Love. Questo è Brent Penny.

un'altra gran bella traccia questa sera a Pop Tones, questo martedì 13 ottobre che ormai ci sta avvicinando ai saluti, a Brian Penn in collaborazione con Alan Sparrock dei Low, questa bellissima Buddy che farà parte del suo nuovo EP in uscita. E intanto, prima di andare a concludere con l'ultima traccia questa sera, andiamo a spulciare di cosa parlerà il nostro Attilio Pagliaro in Underground tra poco alle 22.45. Racconta così che presenta lavori strani ma affascinanti e complessi come Hotel Usona dei Proto Martyr, che si riallacciano ai Flaming Lips per via dello stesso produttore che ne sconvolge il suono. Poi il folk rock dei Teenage Fan Club con rimandi a Buffalo Springfield e Birds, la psichedelia rumorosa degli Spaceman 3 e il lavoro più che dignitoso degli Yes, come al solito super prodotto ma interessante. Tutto questo appunto su Radio Start tra poco alle 22.45, Attilio Pagliaro e Underground. Ma andiamolo a concludere, lo facciamo con una chicca uscita davvero da poche ore. Sto parlando dell'anticipazione, il singolo che va ad anticipare K Reincarnate, la nuova registrazione realizzata dai Kula Shaker in occasione del 30° anniversario del loro album di debutto K, arrivato al primo posto in classifica in tantissimi paesi, appunto 30 anni fa. Disco questo registrato dal vivo su nastro da 2 pollici presso i Middle Farm Studios e mixato da Peter Miles e Ash Hawes, vede la partecipazione della formazione originale: Crispian Mills, Elonza Bevan, Paul Winterhart e Jay Darlington. Questa pubblicazione va ad affiancare il classico del 1996, gli stessi brani seguiti da una band che li ha vissuti e approfonditi per 30 anni, arricchita dalla consapevolezza e dalla libertà maturate in 3 decenni di esibizioni dal vivo. Io quegli anni li ho vissuti alla grande, andai a vedere insieme al mio amico Emilio Fasciani il concerto a Roma dei Kula Shaker che presentavano ufficialmente Kay, che è stato un disco che ha fatto sicuramente la storia e noi lo mettevamo sempre nelle nostre serate. Govinda, questo è il singolo che va a anticipare come prima traccia questa nuova reincarnazione di Kay. Kula Shaker qui su Radio Start. Francesco Bibone vi saluta, vi dà appuntamento martedì prossimo. Ciao ciao ciao.

Ciao a tutti Attilio, benvenuti a una nuova puntata di Underground che va in onda ogni martedì alle ore 22:45, naturalmente su Radio Start, e va in replica il giovedì mattina. Underground, come al solito, cerca di collegare la musica dei nostri giorni con quella del passato, e in questa settimana è uscito un disco interessante che si chiama Proto Martyr, che è un disco che appartiene, insomma, alla scena di Detroit, band che viene inquadrata nell'ambito del post-punk, ma in realtà questo disco, che si chiama Hotel Usona, è un disco molto diverso rispetto la loro carriera. È un disco dove si sente tantissimo l'influenza di Dave Friedman, che sarebbe il produttore che aveva lavorato con Flaming Lips, Mercury Rev e così via, ed è un disco che è stato pensato come se fosse un concept album, ossia una mezza specie di albergo dove ogni stanza ripropone dei problemi che sono tipici della società americana, dove si parla di violenza, dove si parla di addirittura deportazione, intelligenza artificiale, insomma c'è veramente di tutto. Poi dal punto di vista musicale è interessante perché questo tipo di suono possiamo dire che non appartenga proprio a Proto Martyr, nel senso che è un suono molto diverso rispetto ai dischi precedenti, proprio perché c'è stato un intervento da parte di Dave Friedman. Ora, se qualcuno ricorda questo produttore, sa benissimo, come ho detto prima, che è legato a dischi un po' orchestrali, anche se poi riguardano gruppi legati, per esempio, alla psichedelia, per esempio, come ho detto prima, il caso dei Flaming Lips. E i pezzi sono veramente molto molto belli, i testi tra l'altro sono di ottimo valore, e io vi faccio ascoltare il primo brano che si chiama Checking Out.

Il suono molti hanno definito questo album estenuante perché è effettivamente bello massiccio, ma molto arrangiato, ed è un disco, come ho detto prima appunto, stracolmo di contenuti. È sicuramente un disco diverso rispetto alla loro produzione. Ed è un disco che risente, secondo me, anche dell'appartenenza musicale della scena di Detroit, perché proprio si sente il modo proprio di raccontare le storie. Il suono è da una parte diciamo, tenuto un po' ovattato dalla produzione di Ed Freeman, dall'altro è esplosivo. E questo tipo di diciamo, compromesso ha generato questa metaspecie di mostro, perché questo disco effettivamente io lo consiglio vivamente, lo sto ascoltando spesso a casa perché effettivamente mi interessa. Non è il solito post rock, che poi solito parola brutta, tipo alla Mogwai in poche parole, no? Oppure anche molti hanno definito più o meno vicino agli Interpol. Qui è un suono molto più politicamente, definiamolo così, spostato, verso anche un certo grado di alienazione che certe volte sembra proprio portare a dei veri e propri incubi da parte dei guarda dei testi dell'autore e leader di questa band, che tra l'altro ha avuto una storia molto travagliata in questi anni, Joe Casey, e quindi effettivamente rispecchia molto anche la situazione odierna americana politicamente. È un disco strano, questo sì, può anche non piacere proprio per questo motivo, però secondo me invece vale la pena proprio di ascoltarlo con attenzione, magari andarsi a leggere anche un po' i testi. The Knife Dream, un altro brano dei Proto Martyr, che adesso ci andiamo ad ascoltare.

E continuiamo l'ascolto di gruppi legati alla figura di Dave Friedman, produttore dei Proto Martyr, perché ci sono dei legami appunto con un altro gruppo che lui ha prodotto, quello di Flaming Lips. Il disco era The Soft Bulletin, che ha avuto un grande successo, ma che ha rappresentato, se vogliamo, un punto anche di svolta nella produzione della band americana. Band americana che era famosa inizialmente per aver inciso LP che erano molto legati, per esempio, alla figura della psichedelia di Barrett, ovviamente in maniera più diciamo, robusta e più aggiornata ai tempi. Stiamo parlando più o meno della fine degli anni 80, primi anni 90, band che si è conquistata la notorietà anche per concerti a dir poco molto caratteristici nella loro carriera, nell'ambito dei proprio dei live act, e il gruppo Flaming Lips, che oltre ad aver inciso, come ho detto, dischi di quel genere inizialmente, ha virato proprio verso un sound molto arrangiato, che ricorda Brian Wilson, che ricorda Phil Spector, e dove addirittura si sente proprio la mano proprio di Dave Friedman, con un suono più ovattato, più psichedelico, a volte anche più melanconico. Effettivamente quello che colpisce è il cambiamento proprio musicale, ma al tempo stesso anche capacità di Flaming Lips di scrivere ottime canzoni, ottimi brani. Andiamo ad ascoltare un paio, Feeling Yourself, Disintegrate, che è un pezzo molto molto bello dei Flaming Lips, tratto dalle Soft Bulletin.

E questo disco, tra l'altro, per i Flaming Lips, passò, cioè, fece sì che i Flaming Lips diventarono da gruppo, diciamo, underground, garage, definiamolo così, anche psichedelico, a gruppo invece pop famoso in tutto il mondo. Perché un po' l'arrangiamento dei brani, insomma, faceva capire che la strada era questa, e un po' perché la caratteristica di questo lavoro si, diciamo, perfettamente adeguava ai loro spettacoli dal vivo, che cambiarono parecchio e che presero un pubblico molto più pop, definiamolo così. E ci sono tantissimi brani che comunque rimangono molto molto molto belli, ascoltabili, sicuramente meno irruenti rispetto a quelli che loro scrivevano, diciamo, nei dischi precedenti, però insomma il risultato è molto molto gradevole. Un altro gran bel pezzo presente in The Soft Bulletin è sicuramente questo Race for the Prize, che noi ci andiamo ad ascoltare.

E si ritorna all'ascolto dei Teenage Fan Club, questa band che mi pare sia scozzese, è una band che ha avuto un grandissimo successo negli anni precedenti proprio perché si è allontanata un po' dal tipico pop, anche bello arrangiato, per andare a irrospustire il suono, per andare insomma su altri lidi, però i dischi dei Teenage Fan Club, bene o male, sono rimasti sempre abbastanza gradevoli, anche se poi per la verità non sono mai stati una delle mie band preferite. Don't Dare to Dream è il loro ultimo lavoro. Perché è interessante questo disco, forse di più rispetto a quelli che lo hanno preceduto, almeno gli ultimi loro lavori? Perché si sente di più l'influenza degli anni 60, si è tornati a un suono più puro, un suono più diciamo chiaro, con strumenti tipici insomma, del folk pop, come loro lo definiscono, e che si ricollega a Crosby, Stills & Nash, ai Bears, in parte anche a, secondo me, gli Stips, che erano un'altra band che faceva quella roba lì, però forse anche in maniera più genuina, però il concetto è che è un bel disco, tutto sommato è suonato bene, anche se effettivamente rispetto alle produzioni precedenti si sente la differenza. Potrebbe non piacere, per esempio, a chi ha amato i Teenage Fan Club del primo periodo. Questo pezzo si chiama Tomorrow People.

E questo disco un po' ricorda Songs from the Northern Britain, che era uno dei lavori più interessanti che hanno inciso negli anni 90, per la precisione nel 97. Effettivamente c'è, anche come ho letto in giro, un ritorno a, diciamo così, la soul psichedelia, come si definiva tanto tempo fa, un po' la love in poche parole. E quella musica folk che è arrangiata con strumenti anche diciamo acustici, orchestrali, e un passo un po' all'indietro dei Teenage Fan Club, nel senso che si recuperano dei suoni del passato con effettivamente magari dei risultati positivi, perché a me questo disco, anche se, ripeto, il gruppo non mi ha fatto mai impazzire, mi è piaciuto di più rispetto a quelli che avevo sentito ultimamente. Hover and Over, questo è un altro bel pezzo presente in questo lavoro che sicuramente li riporterà in auge, almeno per chi ascolta un po' di musica pulita dal punto di vista degli arrangiamenti, senza tanti spinte dal punto di vista proprio degli amplificatori e così via. Il disco si chiama Do Not Dare to Dream e noi ci andiamo ad ascoltare, quindi Over and Over.

parlando di questo tipo di rock, che tutto sommato possiamo definirlo così, molto molto orchestrale, anche se toni sempre legati insomma alla folk rock psichedelia, un po' anche alla love. Secondo me ci sono dei legami anche con la musica un po' progressive, che poi ha avuto un ritorno in questi anni con gruppi molto molto famosi, e con ristampe che erano molto attese, come per esempio il caso di Pink Floyd. Ma nell'ambito progressive c'è stato invece un caso un po' strano, di cui tra l'altro penso che si sia parlato un po' poco, però è anche detto che insomma, stiamo parlando di un gruppo che ha anni e anni e anni alle spalle, il ritorno degli Yes, che hanno fatto uscire un disco che si chiama Aurora. In questo disco è uscito il 12 giugno del 2026. È un disco che praticamente è il frutto del componente Steve Howe, che ha guidato la band per tanti anni. E a me quello che ha colpito è che, pur cambiando i componenti del gruppo, penso che ci sia rimasto degli ufficiali solo lui e John Davison, se non sbaglio, però mi potrei sbagliare. Gruppo canadese, sono subentrati dei membri che in realtà ripropongono proprio il suono un po' degli Yes del passato. Anche il modo di cantare effettivamente è estremamente vicino ai Anderson, è un modo proprio di riproporre quel miscuglio che c'è nell'ambito del suono degli Yes, tecnica a dir poco sovraffina, arrangiamenti tutto sommato sempre coinvolgenti, anche se poi in realtà insomma, la scena progressive si sente è veramente parecchio, però anche un gusto moderno di arrangiare i pezzi, un bel video che guida questo pezzo che vi faccio ascoltare, che si chiama Aurora.

E questo è un lavoro che in parte mi ha anche sorpreso, un lavoro che risente ovviamente della storia degli stessi Yes, grande band progressive della scena degli anni, insomma, 70. Sicuramente non è un disco che possiamo mettere a fianco a quelli che li hanno resi celebri, però il contenuto è buono, come sono gli stessi testi, come al solito, perché gli Yes hanno avuto sempre questa caratteristica di scrivere dei testi molto legati all'ambiente, storie che insomma hanno un senso. Considerate che questo è un disco che esce come numero 24, cioè il 24esimo disco di questa band, e soprattutto quello che colpisce è che insomma ci sono delle idee. Di solito i dischi che escono dalla scena progressive sono o il rifacimento di lavori del passato, oppure dischi che vanno a ripulire il suono di lavori del passato, oppure peggio ancora, sono dei bootleg aggiustati per far sì che le persone lo possano ascoltare. E invece questo è un lavoro, come ho detto prima, nuovo, quindi Aurora stranamente insomma, non se ne è parlato molto, è un po' strana questa storia, perché in realtà vale la pena per chi amerà questo genere. Sicuramente è un lavoro, diciamo, discreto, buono. Love Lies Dreaming, altro brano degli Yes.

E adesso invece torniamo alla psichedelia, soprattutto degli anni 80, fine anni 80, primi anni 90, perché gli Spaceman Three hanno rappresentato un caso veramente strano, nel senso che quando si sono creati, in poche parole, non è che hanno avuto una grande vendita e soprattutto non erano molto noti da noi, ma in realtà piano piano, dopo soprattutto il loro, definiamolo così, scioglimento, riunione, insomma, dopo la loro prima parte di carriera, sono tornati in auge proprio perché hanno rappresentato un modo molto diverso di concepire la psichedelia. Con dischi che sicuramente erano diversi da altri gruppi che si sentivano allo stesso periodo. Tant'è vero che in realtà il gruppo che si è formato nel 1982 è arrivato all'incisione del loro primo disco soltanto nel 1986, un po' perché non trovavano nessuna casa discografica, un po' perché erano sempre stati e sono delle persone, dal punto di vista proprio concettuale, anche abbastanza, diciamo, violente, e musicalmente avevano questa caratteristica inizialmente, almeno dopo portata avanti negli anni, di fare brani molto molto molto lunghi, perché amavano gli Spaceman Three, o amano, perché tra l'altro anche la loro carriera non è che si sono distaccati molto da quel suono, il wall of sound, che era un po' la caratteristica di grandi produttori tipo Phil Spector degli anni 50. Quindi avevano proprio un modo di presentarsi in maniera diversa. Esiste un disco che secondo me rappresenta bene tutto ciò, almeno inizialmente, e si chiama The Sound of Confusion. Sound of Confusion è proprio, come si dice, il suono della confusione, perché rappresentava questa band che suonava dei brani molto coinvolgenti dal mio punto di vista, però brani che portavano proprio la psichedelia allo stato più, diciamo, più grezzo. Un po' più o meno la stessa strada l'hanno intrapresa i Loop, che erano un'altra band che facevano più o meno queste cose, e che creavano brani lunghi, erano molti legati, più legati per esempio ai Can, i Loop. Però, insomma, il suono era diverso, però, insomma, avevano molti punti in comune. Da questo lavoro, che si chiama Sound of Confusion, che fu proprio il loro primo disco, almeno che io conosca, andiamo ad ascoltare il primo brano, che è tutto un programma, Catastrofe.

In questo disco poi si notano un po' delle caratteristiche che erano proprie della band. Prima di tutto l'incontro proprio di Jason Pierce e Peter Sonics, detto Boom, che incidevano questo modo in maniera insomma catartica, non so come definirla, feedback di chitarre, psichedelia, a volte anche dissonanze dal punto di vista del suono e ripetizioni di accordi. Questo era legato anche al fatto che c'erano nell'ambito di questa band, di questo primo periodo, Pete Busman Bain, che appunto era il bassista, che poi però scomparve dopo i primi due lavori, e Natty Brooker, che poi tra l'altro venne sostituito e che suonava la batteria. Era il periodo anche di esplosione, insomma, dei Jesus and Mary Chain, ma in realtà il suono dei Spaceman Three era molto diverso rispetto a quello dei Jesus and Mary Chain. Molti li legavano insomma a questa scena perché loro erano più legati alla psichedelia proprio degli anni 60, in un certo senso anche molto Velvet Underground ovviamente. E c'è un brano che viene riproposto dal vivo molte volte dagli Spaceman Three, e qui è presente come cover. Il brano è Roller Coaster. Roller Coaster, ho detto meglio, è un brano in realtà dei 30 Floor Elevators di Rocky Erickson. Quindi effettivamente le basi erano molto diverse rispetto appunto a quelle che venivano proposte per esempio dai Jesus e Mary Chain. Per cui adesso ci andiamo ad ascoltare questo bel pezzo, questa bellissima cover presente in Sound of Confusion degli Spaceman Three.

E questo era l'ultimo brano in programma, l'ultimo brano per quanto riguarda la puntata odierna di Underground, che vi ricordo va in onda ogni martedì alle ore 22:45, naturalmente su Radio Start, in replica il giovedì mattina. C'è anche la versione podcast che potete scaricare dal sito della web radio radiostar.it. Tra l'altro vi ricordo ancora la pagina di Facebook di Radio Start, ci sono anche lì gli annunci che riguardano le puntate di Underground. Attilio quindi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana alle ore 22:45 per una nuova puntata di Underground. Ciao a tutti!

0: eyes on me. But I'm knowing.
1: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.